Shikido Shabrasko La Sabrasa La Patakada Sosa. Shikido Shabrasko La Sia. Ilele Shota Pataka. Shakayata Kayata Shabrasko La Patakada Sosa. Shakakaka Bato Shabrasko La Sia. Vedo Shabraska La Sia.